0: C'è vino là, qua, qua. C'è vino e c'è vino. C'è vino e c'è vino. C'è vino là. C'è vino e c'è vino. C'è vino e c'è vino. C'è vino là. C'è vino e c'è vino. C'è vino e c'è vino. Qua, qua, qua. C'è vino. C'è vino là. C'è vino e c'è vino. C'è vino e c'è vino. Qua, qua, qua. C'è vino là. C'è vino e c'è vino.
1: Hi.